0: d'estate esplode nella testa e i desideri fanno festa.
1: E tu con me saresti una donna vera,
0: bruciando tutti i compromessi, amore, il buio e fantasia.
1: Potrei strapparti dalla pelle le paure,
0: rischiare tutte le tue voglie, le tue

0: limpido da femmina sincera.
1: Finalmente potrai perdere la testa
0: e poi scoprire con malizia che qualcosa in fondo resta.
1: Potrai spogliarti senza avere alcun rimpianto,
0: mettere a nudo il tuo dolore e ritrovarmi ancora accanto.
1: Eliminare dal tuo cuore i fallimenti
0: e poi scavare nella mente e ritrovare i sentimenti.

nelle stelle. In questa notte d'autunno sono pieno delle tue parole. Parole eterne come il tempo, come la materia. Parole pesanti come la mano, scintillanti come le stelle.

0: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, là ça marche.
1: Il est minuit sur FIP. Brigitte Fontaine a quelque chose à vous dire.
2: C'est de radio, chez moi, il n'y en a aucun qui marche. Je ne peux plus écouter FIP.
3: Per ballare la musica più bella degli ultimi anni, mix nel tempo in mezzo ad antiche e stimolanti sonorità con Good Times.
4: Ovunque ci sono motori, c'è Agip. Anche ora.